e ti baciavo, ma forte, forte, con brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a core in sicareccia, appena, a fa mangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Venia a ditti.

con affetto fece una carezza ai mio diome bionde. Con musabecchi con terano e d'ostonde. Con musabecchi stava curati ai porte, dopo affanni e dolori, a mano e a morte.

e lavora a prisale animali. A Vinestre la barta e dei fiuminali, un picciudinte nella dina collava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probunia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi usole e greste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta sua sorella, o la ti lascia sola, fa la trovata. Guardate stasera il tempo vostro amo. Era giugno, era festa. Erano i 20 agosti, so 30 anni domani. Non volevo mi accosti. Era una giovanotta. Ed è 11 del luccio.

c'era Ceceu Capradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Pietro Antonio di Ugaffè, Zupiti Arrino, Tiasi Polo, Matteo, Memme e Santa Ciò, Giulio di Epiazzo, Pietro Calabrano e Zalivia Baracheda.

tonta. E ciò che ne è ma dici. Per un sole che lucerà domani. E un silenzio e vetre. Per la memoria. Per la rivolta. E la voce che chiama. E la notte amore. E ciò che non muore mai. E ciò che tu mi dai.

pe cio que n-ai mas parte, pe uga lui a speranza, e a gioia li d'occhi, e a carezza, e a zitellina, e a vista che non veremo, e un sogno che muore mai, e un sogno che tu mi dai, e a speranza che muore mai, e a speranza che tu mi dai. Oye, stasera e domani inutile.

si barrisenta un canto e maschere so qua su. Oggi dilli, tutti in carugio chi ci olta garnuare. Giordi, Guillen, Silvan e Stella, si dei nostri fiori noi in destudioso uombo, e uno garnuare, si bici morta!

y Murachi viendo stanza a mis marido en un solo dente machido. Anche io oggi posso volare e seguire sta cielo maestoso. Vento dell'Altecine entra nel mio vito e mi porta lontano, lontano. E sto entro dietro.

piazza di Bo si passano l'ora. O a Ciccio si ugava sino a fa notte. Un menebosso scordato

una vita per tutti è comune. Il nostro rugore è come un fiore, si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui, in un nostro campano.

0: luna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obbro messa vinta, o mio cuore assai più d'un gannà.

speranze, d'allegria. C'era in cuore a noi, come dicerio, un respiro nuovo d'una sventurata.

paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata, è giunta amarezza in lo nostro amore. O corsi cammina quanto si cammina.

Oscar, quando lo dita capiava la sua prima peda. Occhi peda, occhi peda, fragica che ha capiata lo dita. Non c'era più un ombre.

abraço, l'ardore di resiste, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, diveda sepoltura mora senza un zitto. Conto volti appena a monto a Valdonza, da vacchi qui la vena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera,

Biangust amaru, diamo viti a Sturia. True radio mo baru, con cunobi vittoria. E chi m'amparerà dall'isolo Gaelu, come guidrà passà e fa gli ornioeli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E sa giù d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta al cuore pieno, in Deo Mogumuno.

è una lingua bella, chi la face fiorisce. Offrendiso tesori di schietta meraviglia, tutto ciò che manca a Peppu de ci capisce.

sorrisi saranno. Sti fiori non so anche bene. Non parla radio mica bene.

cacci in battaglia, sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di diavolo. Chi Dio li comanda, e voi, principe degli ospiti celesti, mandetti Satanasso e gli altri spiriti maligni, chi viaggiano in un mondo

è nato angoscioso, dormi tu nella mia mente, chi sta anima un risente.

0: Curtiga Radio, a radio musica di corsa. Curtiga Radio in Putti Vecchio 106.4.
1: Un to come vai? Mi pare appena sto un

0: forza che nos apri un nostro cuore un si giovino e borte. Spertimo un pezzo i pane, mettimo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in vi. Un vibro metteremo, un grande tralala, ma solo Berlinguer, da veia da mogna.
2: A quelli che sono soli, tutti abbandonati, tutti disimpiegati, tutti sfortunati.
3: Se non pensiamo a voi,